Emithini sophelela intombi yajika bafana baqhuma bahlale batshela siyabona nangala zibuhlika ziphe.